0: trata de eso.
1: Tengo días de frasión.
2: ¡Basta! Lo que trago non può cominciare.
3: Se la guiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzenti maleducati!

che qui è tutto un magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete